0: Thank you. We want to thank Adele for writing and performing such a great song.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.